0: Ma bacca buona. Ma bacca buona. Ma bacca buona. Ma bacca buona. Ma bacca buona.
1: Da Tigran, da Tiberam, ti da Grimmishia, da Selam, da Metroia, mai da Kule, i da la Stoj.
0: Ma bacca buona.
1: Samo voliš da se biješ, samo jaka ti ća biješ, pa me ženiš tri put dnevno.
0: Balkan Boy.
2: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.